aveva negli occhi qualcosa di strano. Chi disse un sorriso furtivo, chi un cane randagio, un bambino cattivo. Al giudice lui disse soltanto che il piano era un trono e lui era il divo. E più di qualcuna lo amava, come fa una preda col proprio cane.